0: forever.
1: Classic
2: 6AX.
3: Poi la smuto per età.
4: Oh, I forgot. It's a smooth operator.